Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello?

Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Hah? Hello? Hello? Hah? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?